0: Il fiore lo fa arrotolare cieco nella polvere, mentre una voce dal cielo gli chiede: Saulo, perché mi perseguiti? A quel punto Saulo è già convertito, perché risponde: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
3: Hey Siri,
1: metti 7080,
3: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Che sta succedendo?
2: È nei guai.
1: Dimmi che andrà tutto bene.
3: Andrà tutto bene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. La tua personale macchina del tempo. 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Io so che il latte gli fa bene, perché contiene calcio, fosforo, vitamine. Però so anche che lui non lo beve volentieri. Ma se c'è...
3: 1, 2, 3, sì, ci basta 1, 2, 3, il latte piace anche a noi.
2: Due cucchiaini di Nesquik e una bella mescolata danno ai tuoi ragazzi un latte da leccarsi i baffi.
3: 1, 2, 3, col sapore del cioccolato rende il latte prelibato.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Provare per credere.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info chiocciola consultmedia96.it.

0: www.radioticino.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Colonnello Jessup, fu lei a ordinare il codice rosso?
3: Non è tenuto a rispondere alla domanda.
4: Io risponderò alla domanda. Figliolo, viviamo in un mondo pieno di muri e quei muri devono essere sorvegliati da uomini col fucile. Chi lo fa questo lavoro? Tu! Io ho responsabilità più grandi di quello che voi possiate mai intuire. Potete permettervi questo lusso? Vi permettete il lusso di non sapere quello che so io?
5: Ordino lei il codice rosso.
4: Ho fatto il lavoro che...
2: Ordino lei il codice rosso!
4: Certo che l'ho ordinato, che cazzo credi?
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Altro dir non vo'.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Venezia, 1960.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Dicembre 1840. La città di Londra si prepara a festeggiare il Natale con gli acquisti nel mercato di Covent Garden, che darà quanto occorre per i grandi pranzi di palazzo nelle famiglie della borghesia, ora in piena ascesa, e della classe operaia, ugualmente in espansione. A corte la giovane regina Vittoria può contare su un giovane eccellente collaboratore, Charles Elmé Francatelli, da poco nominato cuoco e maître d'hôtel, italiano d'origine, francese di formazione, abile nel cucinare e nel montare i piatti. Si riafferma così nell'Ottocento la passione inglese per i banchetti, cui Hogarth ha dedicato un secolo prima sia le immagini caricaturali degli ingordi di carne, sia la sorridente freschezza della venditrice di gamberetti.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Direct, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Beh, andate. E tornate vincitori, giù.
1: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente viene risolto. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: La ricchezza si manifesta durante il regno di Vittoria e di Alberto, principe consorte, con l'abbondanza di tutto quanto viene di lontano. L'attività nelle botteghe e nei forni, le proposte nei ristoranti sempre più numerosi, dove dimenticando l'austerità domestica si fa volentieri baldoria, così come avviene nelle botteghe del gin, da sempre bevanda nazionale.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Buen día, quien habla es Milton desde Paraguay, Sudamérica. Yo sono uruguayano y vivo en Paraguay. Quería escuchar de Rupert Holmes, Piña Colada. El texto Mi Gloria Perú en Paraguay,

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Rod Stewart, all'apice del successo internazionale con brani come Maggie May e I Think I'm Sexy, decide di seguire una passione coltivata fin dall'adolescenza, l'hair styling. Affascinato sin da giovane dalle acconciature e dallo stile, Stewart apre nel 1980 un salone di parrucchieri a Londra chiamato Rod the Mod, soprannome che lo accompagna fin dagli esordi.

0: Il salone diventa rapidamente un punto di riferimento per celebrità e appassionati di moda grazie all'innovativo taglio shag che richiama il look iconico del cantante. Stewart, pur continuando a esibirsi, dedica sempre più tempo alla sua attività da parrucchiere, formando una nuova generazione di hairstylist e lanciando una linea di prodotti per capelli.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: anni 90 il suo impegno nel mondo dell'hairstyling lo porta a collaborare con importanti case di moda e a curare l'immagine di artisti emergenti. La sua doppia carriera lo rende un'icona di stile e versatilità, dimostrando che è possibile eccellere in ambiti diversi con passione e dedizione.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!
2: Hey Siri,
0: metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Roma, 1988.

0: facciamo l'appello con due P. Amarildo.
1: Assente.
0: Sempre in giro a giocare. Chenier Andrea.
1: Assente.
0: Da Vinci Leonardo.
1: Ha rotto la macchina, non può venire.
0: A questo cappellone gli faccio vedere io. Cocchi.
1: Presente.
0: Casanova Giacomo.
1: E dalla direttrice.
0: Della Mirandola Pico.
1: Non si è ricordato di venire.
0: Ugolino.
1: È andato a portare suo figlio al ristorante.
0: Più che il digiun poté la fame, prendete nota.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
11: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa, Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

0: misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: Antonio, ti ricordi le nostre estati a Vieste?
4: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Avrei dovuto semplicemente amarla, poi sarebbe stato tutto naturale, perché una donna, quando si sente amata, si apre e dà tutto il suo.

70.80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 Minutes of Space Disco, selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Bandiera gialla. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché uomo menti così a te stesso?

0: Vogliamo rimettere insieme la vecchia barba.
1: Ma sei pazzo? Lascia perdere.
0: Siamo in missione per conto di Dio.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e segui

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non me ne porti proprio.
2: Non può alterare questa realtà mentre è nel source code.
3: Mi dia almeno la possibilità di tentare di salvarla.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: No, no, non dici, sì, ho capito, e poi non ne capite niente. Perché non mi dici, non ho capito, spiegherà da voi. Ma non fa che la capito, capito o no?
2: Ho capito.
1: Ho capito, però deve che la faccio, ho capito, non ne capito. Allora vabbè, allora proviamo. Va bene, la regola prima. Fai attenzione. Pigli 40 carte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mischia. Metti qua, pa, alzo.
2: Alzo per non imbrogliare.
1: Bravo, esatto, per non imbrogliare, uno dice, ho alzato. Tre carte a te, tre carte a me. Per terra, attenzione, guarda, non mi fa... Per terra ci sta, sette belle. Asso di danaro, otto spade. Tu in mano di notte i bastoni, capito?
2: Sette belle asse di danaro.
1: Bravo, sette belle asse, allora vedi che non ne capite niente. E dici, sì, sì, ho capito. Da zitto, quando sto, se ho otto per terra, non può pigliare sette una otto, ti pigliava forse otto.
2: Ma perché?
1: Mamma mia, ma perché è una regola, è una regola del gioco, proprio che dice così, non si può pigliare.
3: Andiamo, va bene.
1: Ma nemmeno la scopa, no?
3: Lo so, è colpa nostra. Arrivederci, maestro, grazie, andiamo.
1: Arrivederci, maestro, però, mamma mia, Carmen, tu fatti la...
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Che cosa vuoi, Steve?
1: Non ci crederai, ma di fronte a te hai un candidato al Nobel, scimmietta mia.
0: Ma di che stai parlando? Non sono la tua scimmietta, chiaro?
1: Laura, una settimana fa mi sono chiusa in cantina a doppia mandata e ho praticato una serie di esperimenti che rivoluzioneranno le attuali conoscenze di genetica.
0: Davvero?
1: Oh sì, 7 giorni no, sono uno scherzo. Dovevo andare al bagno con molta urgenza.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: un impegno domestico che coinvolge anche le bambine e porta Lewis Carroll a condurre la sua Alice in un negozio di giocattoli e dolci. La Gran Bretagna non è tuttavia solo questo. La rivoluzione industriale ha portato in città migliaia di persone alle prese con problemi di sopravvivenza. Più anziano, ma sempre cuoco della regina, Francatelli pensa a loro e nel 1855 pubblica un piccolo ricettario per le classi lavoratrici, in cui egli indica come spendere bene i propri soldi al mercato, utilizzando anche quanto la nascente industria alimentare mette a disposizione, dalle scatole a una farina di cereali che assume come marchio addirittura la regina.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao, sono Giovanni, sono da Chiavari, ottima radio.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La freccia è l'intenzione che si proietta nello spazio. Una volta che è stata scoccata, non c'è più nulla che l'arciere possa fare, tranne osservarne la traiettoria in direzione del bersaglio.

0: www.radioalba.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?
0: 7080.it presenta
3: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: Hey Boomer! Io ti spiace. Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: No, lei stia qui con me, che la metto nell'archivio, sì. No. C'ha la fotografia?
3: Ma, mi lasci,
2: quella della patente.
4: Non comandare confidenza.
2: Io ci sto dentro di spatola, perché sono un maschio, coi fiocchi e coi maroni.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
2: Questa sì che è vita.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it.
1: Bene, ci siamo. Stiamo per provare a fare una connessione. Manderemo una sonda spaziale robot, controlleremo che sia praticabile e procederemo. Abbiamo una sola possibilità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1978. Al cinema in Italia arriva un nuovo film di Walt Disney, Le avventure di Bianca e Bernie. È il classico numero 23 della stessa Disney. Con un budget di quasi 8 milioni di dollari, il film ne incassa in tutto il mondo quasi 48.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello concludono in questo 1978 lo spettacolo del sabato sulla Rete 1, Noi No. Tra gli autori Italo Terzoli, Enrico Vaime e lo stesso Vianello, con la regia di Romolo Siena.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Mork viene inviato sulla Terra per capire il comportamento umano. Atterrato in Colorado, incontra Mindy McConnell, che lo invita a vivere con lei e ad adattarsi allo stile di vita sul pianeta Terra. È questo, in estrema sintesi, l'inizio di Mork e Mindy, serie televisiva in onda sulla Rete 2 e che vede protagonista Robin Williams.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Bella zio, cominciamo?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Non ti sto seguendo, brother.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Francatelli esalta, questa illustrazione apre il suo libro, la donna di casa, capace di dare conforto, anche alimentare, al suo uomo. Sotto questo segno il Natale ottocentesco si celebra a Londra, consentendo il contrasto senza conflitto tra la festa a corte e la semplice riunione tra gente comune.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Se vi fa piacere vi mando i saluti sia alla sera che alla mattina.
8: Va bene.
7: E niente, se vi fa piacere.
8: Sì, no, mo me lo segno proprio.
7: Così, visto che ascolto sempre la vostra trasmissione, se vi fa piacere vi mando i saluti. Li mando presto anche quelli della buonanotte, perché poi magari mi metto a fare i lavori in casa, a far da mangiare, e siccome mando i saluti a tanti, poi magari non c'ho mai il tempo.
8: C'è una cosa.
7: E se vi fa piacere vi mando i saluti.
9: E non esistere, carapa.
7: Grazie di tutto e bella la vostra emittente, mi fa proprio piacere sentirla.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Nel suo intimo sapeva che le porte sono sempre aperte per coloro che vogliono davvero oltrepassare le soglie.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Senta, lei che cosa fa? Il turno di notte o di giorno in farmacia?
2: Beh, certe volte mi capita anche la notte.
1: Si lavora meglio di notte o di giorno in farmacia?
2: Di notte si lavora con più calma.
1: Lei è sposato, mi
2: no,
1: sono dimenticato di chiedere. È giovanotto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, signori, dichiaro ufficialmente aperta la chiusura di Canzonissima.
2: Come? Dichiari aperto una chiusura? Come?
1: Beh, sarebbe stato peggio se avessimo dovuto chiudere all'apertura.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, siamo pronti, attenzione, non si perda d'animo, eh. Qual è il nome della cima più elevata degli Urali?
2: Narodnaya!
1: Bravo!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo! Wake Up! L'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
2: Questa è musica...
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta

0: bandiera gialla.
1: E la trasferta si sta rivelando vincente.
2: Sì, la signora in rosso ci ha dato dentro di brutto, ferrosato.
1: Si è esaltata e comincia a dar segni di cedimento.
0: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
10: Oh, ma c'è saranno più a per culo questi?
11: No!

0: Radio80.it.
1: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla Luna. Ti ho appena visto in televisione.
2: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
7: Eri mai stata qui prima d'ora?
8: No.
7: Ma senti di averlo fatto.
8: Perché dovrei?
7: Come se la tua vita non ti appartenisse. Io so che ti senti fuori posto.
8: Tu non mi conosci.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
10: 15 maggio 1978. Dopo 8 settimane alla numero 1, Night Fever dei Bee Gees viene finalmente sostituita da If I Can't Have You di Yvonne Elliman, un'altra canzone scritta dai Bee Gees e presente anche nella colonna sonora del film Saturday Night Fever.
11: Leggi l'intero articolo su 7080.it.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Quando c'è questa sigla è ovvio, inizia Jukebox e quindi abbiamo la possibilità di ascoltare assieme queste tre canzoni della classifica italiana. 15 maggio 1986, subito la moneta nel Jukebox. Pronto a suonare per noi la prima canzone, che è questa di Righiera.
2: Come fai

0: Questa canzone è al numero 7 nella classifica italiana, Adesso tu di Eros Ramazzotti, ultimo disco, e allora vi propongo di ascoltare anche la numero 6.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: 15 maggio 1986, lei verrà di Mango oggi a chiudere questo appuntamento di Jukebox. Vi aspetto domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Questa immagine che voi vedete vi fa vedere un paio di corna abbastanza vellutate, perché in un certo periodo dell'anno sono ricoperte da un tessuto con un pelo finissimo che è vellutato, e sono corna di renne.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao a tutti, io sono Moreno da Piacenza. Allora, il cartone... Il mio cartone preferito, se ne erano tanti, ma il mio preferito sicuramente era Daitan 3. È una bella lotta, per me è una bella lotta tra Lupin Terzo e Daitan 3. Comunque al primo posto io metto Daitan 3.

0: 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 15 maggio 1982, monetina pronta e le tre canzoni?
2: Cominciamo con la prima di queste tre canzoni per sole 100 lire. Oggi apriamo con Ray Parker Jr., The Other Woman.

0: Parker Jr. e Radio con The Other Woman in jukebox.
1: Proseguiamo con la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire del nostro jukebox. Vado con la C18, Human League, Don't You Want Me.

0: Don't You Want Me con gli Human League. Abbiamo ballato questa che è la seconda delle tre canzoni del nostro jukebox, è rimasta quindi la terza.
1: E torniamo in America per la terza canzone del nostro spazio dedicato alla nostra monetina con Patrice Rushen. Questa è Forget Me Nots.

0: Forget Me Nots con Patrice Rushen nel nostro spazio Jukebox. E prima ancora
1: Ray Parker con The Other Woman e Human League con Don't You Want Me.
0: Queste le tre canzoni per sole 100 lire di oggi. Torniamo domani con altre tre canzoni e un'altra monetina.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Milano, 1984.

0: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.
7: Ma fammi mangiare, ma che me frega!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fatene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
4: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
5: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
4: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
5: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di FIM, Fium e Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona.
4: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darder affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Loren, il delfino ci ha uniti.
7: Cosa?
6: Quello che voglio dire è che...
7: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
6: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Bello.
1: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
2: A tutto fuoco.
3: Ora la società si è fatta meno avida e più rispettosa delle buone maniere. C'è il piacere nei palazzi e nelle case di arredare non solo le sale di rappresentanza, ma quelle da pranzo, solenni e familiari. In più c'è l'insegnamento venuto dall'India, perla delle colonie, dove i Maharaja hanno fatto conoscere lo sfarzo orientale anche a tavola. E dall'India prende spunto Francatelli per inserire tra le 1462 ricette del suo libro di cucina anche quelle straniere accettate dagli ufficiali dei reggimenti imperiali, compreso il pollo tandoori arrostito nello speciale forno. Anche se per Natale le guarnigioni di frontiera rispettano il rito del padding inglese.
1: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Ciao 7080.it, i telefilm di quando ero ragazzo che mi avevano appassionato tantissimo, uno era UFO e l'altro Spazio 1999, quello mi sembra di ricordare già a colori.
1: Questa è 7080.it.
10: The Hit Parade.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: Hey Box. Hey Boomer.
1: Ancora tu, sei proprio un gran zio della mignola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Che buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
0: 7080.it presenta Var Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1985.

0: I giovani di adesso, se guardano verso il cielo, vedono i droni. Anch'io ai miei tempi avevo un drone solo a casa mia, era lo zoccolo del dottor Schulz. Alle 8 del mattino passavo davanti alla cucina, anche se non avevi fatto un cazzo, lei lo lanciava. Si sentiva... Falsa. Quando tornava dal lavoro mi ricorreva per il tavolo e diceva «Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui!» Mi diceva «Te lo giuro, se vieni qui non ti faccio niente». Io come un coglione ci cascavo. Ho preso più botte io di Rocky Balboa contro Ivan Drago.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080, 7080. Oppure
6: Hey Siri,
1: metti 7080,
6: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
7: Allora siamo d'accordo.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre 3. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu, a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio, anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Noi avevamo il diario segreto, sì, su cui scrivevamo tutte la stessa cosa, tutti in coro. Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi, vivere sulle tue, morire sulle tue
2: labbra
1: ed essere sepolta nel moccio del tuo fazzoletto.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
5: In questo presente, ascoltando un vecchio brano, ti riporto da dove ha segnato un attimo.
6: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
5: Ti riporto da dove ha segnato un attimo.
7: Quella, qui c'è sostanza.
5: Grazie 7080.
4: Questa è 7080.it. Numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia. Ti ascolta. Numero

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey boomer!
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna.
3: Le faccio i miei complimenti.
2: Meritati, modestamente.
0: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura. Primavera ancora in bilico. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte. Miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
7: Una produzione K-Vox.
8: E siamo a Milano, l'insegna di Milano vende musica è accesa. Le vetrine brillano e i 45 giri girano veloci sui piatti. E oggi siamo insieme a 5 dischi che raccontano un'epoca fatta di emozioni, sogni e notti da ballare. E c'è un nome che porta già poesia nel titolo. Gli ABBA con Fernando, una presenza elegante e delicata tra le uscite del momento, capace di farsi spazio con una melodia che resta. Poi il ritmo cambia e si accende la pista con Andrea True Connection e la sua travolgente More More More, un brano nato quasi per caso, registrato in Giamaica durante uno spot pubblicitario e diventato poi un simbolo della disco più sensuale e ripetitiva, impossibile da togliersi dalla testa. Torniamo in Italia con i Santo California e Un Angelo, atmosfere romantiche, malinconiche, quelle che sanno parlare direttamente al cuore, come spesso accade nelle loro interpretazioni. E quando si parla di notte, di sensualità e di libertà, non può mancare lei, Donna Summer, con Love to Love You Baby, prodotto da Giorgio Moroder, capace di rivoluzionare il suono della disco music con quel ritmo ipnotico e quella carica seducente che ha fatto scandalo e successo insieme. E ancora il rock elegante senza tempo dei Rolling Stones, con Fool to Cry, una ballata intensa, diversa dal loro lato più graffiante, dove emerge tutta la fragilità e l'anima blues della band. 5:45 giri, 5 storie diverse, ma tutte con lo stesso destino: girare ancora qui. Da Milano vende musica.

shoulder. She said,

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: La frase più gentile che mia figlia mi rivolge è: papà, non rompere. Anch'io qualche volta l'ho detto a mio padre, però c'è una piccola differenza tra me e mia figlia, perché ogni volta che io lo dicevo a mio padre, quello mi faceva fare il giro dell'isola a calci nel culo.
0: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: 37 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ragazzi, dimenticavo il ricordo di questa canzone quando facevamo i giochi io e altri due miei compagni, due miei amiconi in una discoteca del Biellese che adesso ormai non esiste più.
2: Che vuol dire? Vuol dire che...
1: Dove questo periodo, il periodo estivo, si faceva l'estivo fuori, si iniziava prima di cena con gli aperitivi ed era fantastico e si andava avanti fino a tarda notte a ballare e divertirsi e cambi di DJ. Era fantastico, cioè gli anni 70-80 non ritornano più.
3: A me mi viene da piangere sentire queste cose.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sono sempre Giorgio di Vermezzo, mi sono dimenticato di presentarmi.
3: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, desideravo ascoltare Sugar Baby Love, è una canzone degli anni 70, 1974 se non erro. Gli autori sono Wayne Bickerson e Tony Waddington. Il mio nome è Luciano, piacerebbe ascoltarla perché ricordo tanto un'amica di scuola di nome Daniela di Trieste di tanti anni fa. È innamoratissimo. Comunque vi chiamo dal Brasile, nello stato Rio Grande do Nord, precisamente della città di Natale. Vi ascolto ovvio in streaming tramite computer. Complimenti per le vostre trasmissioni. Un abbraccio a tutti. Ciao.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Scattate sicuro, arriva Canguro.
2: Con le nuovissime Canguro Strap, le scarpe preferite dai giovani d'oggi. Belle di sopra e forti di sotto. Perciò
1: vai sicuro, compra Canguro.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Antonia da provincia di Latina. Potreste mettere Take on Me degli Ha-Ha? Mi ricorda molto quando andavo a scuola e la sentivo sempre.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Non la molli più. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Aosta, 1982.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.

0: da bambino, se anche solo pensavo di comportarmi male o di fare una marachella o di alzarmi prima che avevano mangiato tutti o di andare da solo, vado a vedere in cameretta mia la televisione. A parte non c'avevo né la cameretta né la televisione, ma non potevo fare nulla di tutto questo perché bastava uno sguardo di mio padre. Era pieno di sottintesi, mi guardava e mi faceva: dove stai Anna? Io te devi fare, io te spezzo, io te cionco, hai capito? Io come t'ho messo al mondo, cioè te ce levo con ste mani, te do i schiaffi a due finché non diventano dispari, se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua, giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Ti piace la nostra musica?
10: Sì, sì, sì, sì, sì.
8: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: musica.
1: Va bene?
0: Quindi ti mettiamo su Facebook.
2: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
3: Tutti POV, eh?
0: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu. Tra le cause, forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Lo sport in chiusura con il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese e britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: E diamo subito un occhio alle canzoni scelte per l'appuntamento Rock Hits di oggi. Stevie Nicks dai Fleetwood Mac con il suo album solo e Stop Dragging My Heart Around. Eric Clapton, Cocaine, Electric Light Orchestra, Confusion. Phil Collins e Genesis con Follow You, Follow Me. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain. Kiss, I Was Made for Loving You. I Boston con Amanda. Steppenwolf, Born to be Wild. La Steve Miller Band con Go On, Take the Money and Run. Cat Stevens, Wild World. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.
1: Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Niente, un bel giorno, no? Mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè, sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè, un po' da fichetto, no? Da figlio di papà, no? Cioè, erano quasi diventati un peso, no? Per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no?
2: Scarpe, camici, calzoni, tutto da sotto a buttare.
3: Tutto nudo sul ponte, stavi?
0: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Probabilmente è un problema di direzione. 4 richieste al giorno. Se questa è l'800esima ci vorranno mesi, no? E quindi si vede che la direzione imposta male, secondo me, la radio. Anch'io ho un'esperienza radiofonica, però tanti anni fa era diverso, ecco, quindi non c'erano i social. 4 richieste al giorno, io sono l'800esimo, non è nei prossimi giorni. Forse nei prossimi mesi, dopo Natale, Pasqua.
0: Questa è 7080.it.
11: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
13: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario segna ancora gli anni 70 e 80 e l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Anche oggi vi faccio compagnia su questa spiaggia che non smette mai di regalarci emozioni. Il sole è ancora basso, cammino lungo un sentiero ombreggiato e sotto una palma che sembra oscillare a tempo vedo una figura imponente, elegante, con quell'aria inconfondibile da gentleman del soul. Seduto su uno sgabello, con un sorriso caldo e un groove che sembra nascere direttamente dalla sabbia, c'è lui, Isaac Hayes. Alziamo il volume e lasciamoci trascinare dal suo stile inconfondibile. Isaac Hayes con Theme from Shaft.
11: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino lungo la riva mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. In lontananza sento il suono di una chitarra potente, precisa. Sdraiato sulla sabbia, rimirando il cielo, con uno sguardo profondo, c'è John James Sykes, storico chitarrista che ha fatto vibrare il rock con la sua energia inconfondibile. Mi guarda, accenna un saluto e con un colpo deciso dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate rock degli anni Ottanta. Lui è John James Sykes degli Whitesnake e questa è Is This Love?
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scorre tranquillo e il cielo comincia lentamente a colorarsi di sfumature calde. Camminando lungo la spiaggia, vedo una figura elegante seduta su una vecchia barca di legno tirata in secca. Lo sguardo è profondo, la presenza magnetica, e attorno a lui sembra esserci quell'atmosfera raffinata che solo la grande musica italiana sa creare. È Aldo Stellita, anima e bassista dei Mattia Bazar, e in un attimo l'isola si riempie di quella melodia intensa e inconfondibile. Ascoltiamo insieme Mattia Bazar con Ma perché?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte, la musica resta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo di diminuita senza fine. Vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove gli anni 70 e 80 continuano a vivere tra il mare, il sole e un'infinita colonna sonora, quella della nostra gioventù.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...
2: è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bari, 1979.

0: Hey boomer!
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: tragedia ad Agrigento. 2 giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne. La donna è sospettata dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
5: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
4: Tipo che cosa?
5: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: fuori, questa è una rapina, mani in alto! Nessuno si muova, niente storie, altrimenti spariamo! Non vieni con me!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
5: 7080.
4: Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Amici di 7080, ormai siete la mia radio del cuore, si può sentire anche in sottofondo che passano le vostre pubblicità in questo momento.
7: Allegria!
6: Radio meravigliosa, pochi spot, musica giusta, le voci delle persone. Ormai la mattina arriva in negozio e cosa fa? Accendere Radio 7080.
8: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
1: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio90.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno.
3: Chi pensa che rave illegali, smiley e acid house siano fenomeni degli anni 2000 ha la memoria corta. C'è stato un momento alla fine degli anni 80 in cui milioni di giovani britannici smisero improvvisamente di identificarsi con il rock tradizionale, con il pop sintetico e persino con le vecchie rivalità tribali del decennio precedente. Quel momento prese il nome di Second Summer of Love, oltre 20 anni dopo la prima Summer of Love di San Francisco, e coincise con l'esplosione dell'acid house, dei rave clandestini e di una nuova cultura notturna destinata a influenzare tutta l'Europa, Italia compresa.

Il fenomeno si sviluppò principalmente tra il 1988 e il 1989 nel Regno Unito, oltre 20 anni dopo la celebre Summer of Love degli Hippies di San Francisco, ma i suoi effetti continuarono per anni, gettando le basi della club culture moderna, della musica dance contemporanea e persino di un diverso modo di vivere la socialità giovanile. Tutto iniziò quando alcuni DJ britannici, tra cui Paul Oakenfold, Danny Rampling e Nicky Holloway, scoprirono durante il soggiorno a Ibiza il mix tra musica house americana e atmosfere psichedeliche che stava incendiando i club dell'isola spagnola.

tornati a Londra, importarono quel modello nei locali inglesi, creando serate che sarebbero presto diventate leggendarie. Everybody all around the world, stand up, I'm a brother, joining our hands. Il Club Shum, aperto nel 1987 da Danny Rampling, viene spesso indicato come uno dei luoghi simbolo della nascita dell'acid house britannica. Nebbia artificiale, bassi ossessivi, luci strobo e un clima collettivo quasi mistico sostituivano completamente l'estetica patinata e aggressiva degli anni 80 thatcheriani.

Se il punk aveva avuto la spilla da Bali e la cresta colorata, la Second Summer of Love ebbe invece lo smiley giallo, destinato a diventare uno dei simboli grafici più riconoscibili della cultura rave. Quel faccino sorridente rappresentava un'idea nuova di aggregazione, pace, empatia, libertà, annullamento delle differenze sociali. In un'Inghilterra segnata dalla disoccupazione e dalle tensioni del tardo periodo Thatcher, i rave sembravano offrire una via di fuga collettiva. Molti osservatori dell'epoca notarono come nei party acid house convivessero tifosi rivali, studenti, operai, artisti e giovani provenienti da contesti completamente differenti. Per alcuni mesi sembrò davvero possibile abbattere le barriere culturali e territoriali che avevano caratterizzato il decennio precedente. La colonna sonora della Second Summer of Love era l'acid house, derivazione ipnotica della house music di Chicago, caratterizzata da bassline sintetiche, loop ripetitivi e ritmiche martellanti. Brani come Jack Your Body di Steve Sick Harley aprirono la strada a un linguaggio musicale completamente diverso rispetto al pop radiofonico tradizionale.

0: quel momento il DJ cessò di essere semplice intrattenitore per diventare protagonista assoluto della serata. La pista non era più il luogo della performance individuale, ma uno spazio collettivo in cui perdersi dentro ritmi continui, spesso per intere notti. Nel giro di pochi mesi il fenomeno uscì dai club londinesi per trasferirsi in capannoni abbandonati, magazzini industriali, hangar e campagne isolate. Nacquero così i rave illegali, organizzati attraverso volantini criptici, passaparola telefonici e punti di ritrovo segreti. Migliaia di ragazzi percorrevano chilometri in automobile per raggiungere location sconosciute dove si ballava fino all'alba. Era una cultura parallela, sotterranea, spesso in aperto contrasto con le autorità. I media britannici iniziarono presto a descrivere il movimento come una minaccia sociale, soprattutto per la diffusione dell'ecstasy e per l'impossibilità di controllare eventi che attiravano folle enormi. Con l'aumento dei rave crebbe anche la pressione delle forze dell'ordine. Tra il 1989 e il 1990 la polizia britannica intensificò i blitz contro i party clandestini, culminando poi nel celebre Criminal Justice and Public Order Act del 1994, legge che prese esplicitamente di mira i raduni caratterizzati da repetitive beats.
1: If you've been up for say three days and your legs aren't working anymore and you're so tired, you can still sort of do this and feel like you're kind of getting into the track. And depending on how fast the beats are, it's how often you're flicking your arms. When you're flicking your arms and sort of trying, you know, you're picking out the tunes or you like that beat, your hands doing this sort of movement and it kind of automatically, you know, starts to look like you're doing a box.
0: Fu il tentativo di fermare un fenomeno che stava diventando enorme e incontrollabile, ma ormai il seme era stato piantato. La Second Summer of Love non fu soltanto un episodio musicale, fu un gigantesco cambiamento culturale che influenzò moda, linguaggio, design, grafica, radio, televisione e perfino il concetto stesso di aggregazione giovanile. Da quell'esperienza nacquero generi come hardcore, jungle, drum and bass e UK garage, mentre la figura del DJ acquisì progressivamente uno status quasi da rockstar. Che oggi, a 40 anni di distanza, l'estetica rave continua a riemergere ciclicamente nella moda e nella musica elettronica contemporanea. Mostre, documentari e ricostruzioni immersive testimoniano come quell'ondata culturale venga ormai considerata come un passaggio storico fondamentale della cultura pop europea. Per molti ragazzi del 1988 non fu semplicemente una stagione musicale, fu il momento in cui la notte smise di essere soltanto divertimento e diventò esperienza collettiva, identità generazionale e ricerca di libertà assoluta.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Bologna, 1981.

0: lo vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
1: No, qua dentro sei un coglione tu.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
2: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a varie abilità diurna sulle zone interne. In serata qualche pioggia sulla Sicilia. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
6: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
9: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, l'appuntamento dedicato a voi e le vostre scelte musicali con queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi ho qui davanti la classifica che ha stilato Nicola di Segrate e direi di iniziare subito con la sua numero 10, dove c'è Leano Morelli.
7: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Ruota libera, pezzo del 77 di Leano Morelli al numero 10. Numero 9, Fiorella Mannoia con Come si cambia al numero 8, Enzo Carella con Malamore al numero 7, c'è Ivan Gra-

0: Monalisa è il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato di Ivan Graziani, in posizione numero 7 in questa classifica di Nicola di Segrate. Al numero 6 Fausto Leali.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Viene pubblicata nel febbraio dell'88 questa canzone di Fausto Leali, Mi manchi, e nello stesso mese, nello stesso anno, arriva al 5° posto al Festival di Sanremo, all'epoca presentato da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Andiamo avanti, numero 5 il gruppo italiano con Anni Ruggenti, al numero 4 Gianna Nannini con California.

sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it, perché queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo con la classifica di Nicola di Segrate, dove al numero 4 ha messo questo pezzo di Gian Nannini, California, uscito il 6 maggio del 79. Al numero 3 Fabrizio De André, Il Pescatore. Al numero 2 Loredana Bertè con In Alto.

0: Un grande successo questo di Loredana Bertè. Siamo quasi alla conclusione di questa classifica. Manca la prima posizione, direi di ascoltarla subito.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la numero uno di Nicola nella sua classifica, Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente. Anche per oggi è tutto, aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.
3: Oh! E quando ho fatto così, io ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, eh? Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Stavo giusto ascoltando adesso il canale vostro 7080, stava parlando di Jim Morrison, al di là dei pezzi che ha messo, poi ha fatto una grande storia, una biografia di Jim Morrison, ma se non ho capito male non mi sembra che sia morto a 71 anni, potete verificare, grazie.
9: Così mi uccidi, amico.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
11: 15 maggio 1982, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation. Partiamo con la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione di questo appuntamento è occupata da Kid Creole and the Coconuts con I'm a Wonderful Thing Baby, mentre al numero 9 abbiamo Quick, Rhythm of the Jungle. La prima canzone che ascoltiamo oggi, 15 maggio 1982, su 7080.it in Weeks Compilation, è Just an Illusion, l'Imagination all'ottava posizione.

0: ottava posizione oggi per gli Imagination con Just an Illusion. Questa è la Wix Compilation del 15 maggio 1982. La posizione numero 7 è occupata dai Roxy Music, che andiamo subito ad ascoltare con More Than This.
1: Un successo via

More Than This, fortissimo questo singolo dei Roxy Music, che oggi, 15 maggio 1982, è soltanto settimo. Numero 6 per Daryl Hall and John Oates con un altro brano fortissimo, Private Eyes, mentre al numero 5 ascoltiamo i Foreigner con Urgent.

i Foreigner su 7080.it al numero 5 della Wix Compilation, appuntamento del 15 maggio 1982. Il quarto posto della nostra classifica è occupato dai Duran Duran con Hungry Like the Wolf, mentre al numero 3 abbiamo Only You di Yazoo. Andiamo invece ad ascoltare la posizione numero 2, che oggi è occupata dagli Shalamar con I Can Make You Feel Good.

I Can Make You Feel Good su 7080.it, gli Shalamar sono secondi nella Weeks Compilation e siamo giunti al momento tanto atteso di svelare la prima posizione della nostra classifica, ma prima andiamo con il consueto recap. I'm a Wonderful Thing Baby, al numero 10 abbiamo Kid Creole and the Coconuts, mentre al numero 9 Quick con Rhythm of the Jungle. Imagination abbiamo aperto con loro al numero 8 con Just an Illusion, mentre settimi sono i Roxy Music che abbiamo ascoltato con More Than This. Private Eyes di Daryl Hall and John Oates occupa il sesto posto, mentre al numero 5 c'è Urgent, i Foreigner. Numero 4 per i Duran Duran con Hungry Like the Wolf, mentre al terzo posto Yazoo, Only You, I Can Make You Feel Good. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato gli Shalamar. E la prima posizione oggi, 15 maggio 1982, nella nostra classifica dei 10 Over the Top à la Carte, la Weeks Compilation, abbiamo i PhD che ascoltiamo con I Won't Let You Down.

0: I Won't Let You Down, la dolcissima canzone dei PhD, oggi occupa la posizione più alta della Weeks Compilation, appuntamento del 15 maggio 1982, che con questo brano giunge al termine. Noi quindi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Papà, ti sfido!
3: Quante emozioni con il sistema Polysteel Professional! Vai con il turbo!
2: Ho vinto!
4: Questa è 7080.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
5: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malé è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo-idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È mezzanotte! È mezzanotte e ho mancato l'appuntamento!
6: È mezzanotte e 1 minuto, signor Bookman. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
7: Grazie al cielo.
6: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
7: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così bello, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
6: Un discorso per gli angeli.
7: Un discorso per gli angeli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: Libidine.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Salve, sono Adriano da Vicenza, Velodastico precisamente. Questa è l'autore di questa canzone, bella sapersi. Non lo so, hanno fatto talmente poche puntate, probabilmente per insufficienza di pubblico hanno smesso di farle.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection.
0: The New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Su 7080.it nuovo spazio con New Wave Collection. Oggi tra le canzoni Pet Shop Boys, Always on My Mind, Talk Talk con Such a Shame, i Duran Duran di Simon Le Bon con Skin Trade, Pet Shop Boys, Rent, Culture Club di Boy George con I Tumble For You e poi ancora i Simple Minds di Jim Kerr con This Is Your Land. Noi abbiamo scelto queste.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, l'appuntamento in cui vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Steve Miller Band, Take the Money and Run, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, Keith Carradine, I'm Easy, Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allora Saro, come avete risolto il problema dell'ascensore?
3: Eh? Non me frega niente, mi sono comprata l'appartamento a Piano Dera.
2: Allora?
3: Non mi sta bene, che 7 kg in 7 giorni, ma non per calappe ingrassare, ma fammi mangiare, ma che me frega.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto "Addio guerriera". Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Lo ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darderi impegnato sul centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
4: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
3: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Esatto!

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai mai amato.

0: 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite la televisione, ma nella rubrica 70x80 ho capito male o avete detto come annunciatrice Alba Cercato anziché Abba Cercato?
2: Sì, no, non lo so.
1: Sì, ho ragione io, come premio mi fate ascoltare E Forest dei Cure, se invece ho torto come penitenza mi farete ascoltare Patrizia Giugno con In Ascensore.
2: Oh cacchietto!
1: Grazie, ciao.
0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Anna da Belluno e vorrei dedicare al mio futuro marito Vorrei incontrarti, rincontrarti tra 100 anni di Ron.
4: Ma purtroppo è degli anni 90
3: e sono proprio contenta.
2: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?

0: Roberta. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi sono dimenticata, sono sempre Eleonora. Vi ascolto sulla tua.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, siamo Corina e Pasqua da Crema.
2: Che conosci a lei lo
3: Bassini, sono un po' la faccia del...
1: E vorremmo per favore Toto Africa. Grazie. Ciao a tutti.
2: No, niente, cioè mi sono sbagliato, ho detto una...

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che giocavamo coi soldatini di plastica, ma non facevamo morire mai nessuno.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Maurizio da Senigallia e vorrei ascoltare Get Closer di Valérie Doré. Mi ricorda quando ero bambino. Grazie, un abbraccio.

0: un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
1: Questa
0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono Andrea da Travagliato.
3: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Mi piaci.
2: Volevo dedicare una canzone all'amica mia Marmetta.
3: Che vuol dire? Vuol dire che...
2: La canzone Allegria, perché suoniamo molto tristi adesso.
4: Allegria!

0: Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore. Uomo di Arran di Flaherty, 9 tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1,8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperto una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso addolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?

0: Un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice: nome?
1: Carabiniere lo moscio.
0: Professione?
1: Carabiniere.
0: Sesso?
1: Enorme.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Bene, io sono Marco, chiamo da Pavia. Il mio telefilm preferito era quello degli UFO, del comandante Stryker. Bellissimo, quello è sempre stato per me il massimo della... Sono sempre stato un appassionato di film di fantascienza e per me quello lì è stato uno dei film più belli, dei film più belli che facessero in televisione.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
8: Domenica saremo insieme, 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Non ho capito niente!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Noi siamo amici, vero?
1: 7080.it presenta C3

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta.
1: Mio caro Fabulous, che piacere rivederti, è incredibile, non sei invecchiato affatto.
2: Ma voi non potete entrare qui.
1: Oh, questo lo dici tu. Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio dello Stato.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura gli esteri, è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la Prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina, Massa, Genoa Milan, Sozza, Furno, il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signori, la vostra storia è inconcepibile. Perché non la smettete e cercate di collaborare?
5: Ma è quello che stiamo facendo.
6: Signora, invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
5: Pronti,
6: volenterosi e capaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Ah, lo so che è bello, ma per me è troppo. Una macchina sportiva così, no, per carità, sei scherzo.
2: No, non dica così. Lei che lavoro fa?
1: Ho una fabbrichetta di scarpe, ma sa, un calzaturificio qui alle porte di Varese.
2: Ho capito.
1: Niente di...
2: E quanti operai ha?
1: 390, ecco.
2: Ah, pensi, questa mattina è venuto un signore che a 100 operai la voleva comprare e non gliel'ho venduta. Questi sono motori che vanno bene dai 270 ai 300 operai in su.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Posso richiedere una musica del Modern Talking, Sherry Sherry Lady?

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Basta, vado a casa!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live e la provincia in cui sono state...
4: No, è stato un po' complicato, molta gente il sistema SS non lo capisce.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!

0: piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari. La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei 3 italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in 3 ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe, ha dichiarato: il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta. In chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15.30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16.08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
6: Non può parlare un po' più chiaro?
7: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto, è come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
6: E come?
8: Non stanno a sentire.
7: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dev.
6: E perché dovrei rischiare per lei?
7: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
6: Ma non l'ho chiuso.
7: Non ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
9: Protagonista del nostro appuntamento di oggi de Il numero perfetto è un gruppo jazz funk britannico, i Level 42. La formazione è attiva dal 1979, ma la svolta verso il successo arriva nel 1983. In quell'anno, infatti, i Level 42 si esibiscono al Montreux Jazz Festival e tra il pubblico sono presenti i membri degli Earth, Wind & Fire, che restano colpiti dai musicisti britannici. Tanto che Verdin White, bassista del gruppo funky americano, propone ai Level 42 di produrre il loro album. Il risultato della collaborazione è Standing in the Light del 1983. Da quest'album ascoltiamo Out of Sight, Out of Mind.

Out of Sight, Out of Mind con i Level 42 dal 1983. Standing in the Light era l'album. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Andiamo avanti di due anni nel 1985, un anno di uscite per la band. Vengono infatti pubblicati due album, un doppio live, A Physical Presence, e un disco in studio, dal sound molto più orientato al pop. Il titolo è World Machine e contiene, tra le altre, Leaving Me Now e Something About You. Noi ascoltiamo proprio Something About You, i Level 42.

0: Something About You, Level 42 dal 1985 con l'album World Machine. Il singolo di maggior fama di questo gruppo è sicuramente quello uscito l'anno dopo, nel 1986, Lessons in Love. Il brano anticipa l'uscita dell'album Running in the Family, pubblicato nel 1987. L'opera consacra la popolarità della band con canzoni come la title track, It's Over e Children Say, oltre alla citata Lessons in Love. E quindi da Running in the Family, uno dei maggior successi dei Level 42, 1986, Lessons in Love.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Lessons in Love Level 42 sulle frequenze di 7080.it all'interno de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Con questo super singolo siamo arrivati alla fine dell'appuntamento odierno. Noi torniamo domani con altri tre brani e un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su

0: Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Io vorrei ascoltare la canzone dei Crisma, Bebop.
6: Ancora tu!
7: Sei buono, Furio! Se no, se alza la pressione, te senti male.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Stare con te o stare senza di te è l'unico modo che ho per misurare il tempo.

0: le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Sei troppo basso, Cougar. Aumentare la potenza. Ancora di più, aumentare.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati. Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano. In chiusura alla MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder, e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupisce invece Pecco Bagnaia, tredicesimo. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È il vostro primo salto, giusto?
6: Sì.
5: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
7: Non portare né lasciare nulla.
5: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura. Chiaro? I cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
8: Numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox. Hey Boomer!
1: Che ho portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@tv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La natura non è un posto da visitare, ma il sentirsi a casa.

0: 70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it. viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Milano. Vorrei sbloccare un ricordo carissimo, io più te, i New Trolls. Grazie mille, buona giornata.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, dunque il titolo è Just the Way You Are di Barry White. Vi chiamo da Savona, vi ascolto sul canale 351 e il mio ricordo che ho su questo pezzo, ho detto tutto.
2: Ecco, è l'informazione che volevo.
1: Grazie ancora, ciao ragazzi.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, Radio 7080. Per cortesia vorrei ascoltare Moby Dick del Banco di Mutuo Soccorso.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mio nonno dice che la città è maledetta. Che tutte queste cose brutte succedono per colpa di qualcosa. Qualcosa di diabolico. Se vieni con me, galleggerai anche tu.
2: Giorgi.
3: Ho visto qualcosa.
1: Un clown. Sì, l'ho visto anch'io.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao, sono Luisa. Vorrei gentilmente sentire la canzone Sorry dei Chicago. Grazie.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono Eldebarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Signore e signori, benvenuti a bordo, stiamo per decollare. Prima destinazione sarà Francoforte sul Meno, dove pensiamo di arrivare fra un, diciamo che fra le 7 e le 13 ore, se tutto va bene. Siete pregati di tenere lo schienale in posizione verticale e di allacciarvi bene le cinture. Ah, se volete fumare, fumate pure, tanto se deve succedere, succede.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
6: Allora siamo d'accordo.

0: gli anni 70-80.
1: Quante storie?
0: Ascoltale nei nostri podcast, dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è già stato recuperato nelle scorse ore. Si tratta del corpo del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. L'operazione resta ad alto rischio e vede impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo. A complicare il quadro pesano le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Antivirus: è stata completata con successo l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ho detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. L'OMS ribadisce che il rischio derivante da questo evento per la popolazione mondiale è basso e continuerà a fornire aggiornamenti quando necessario. Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino sarà di un solo giorno, come tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. È interrotto l'occupazione alla Camera. Roberto Giachetti, il deputato di Italia Viva, che questa mattina sarà incatenato in aula per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai. Dopo il gesto di Giachetti, la presidente della commissione di vigilanza, Barbara Floridi, ha deciso di convocare la commissione per mercoledì 27 maggio. Giachetti, che da 12 giorni era in sciopero della fame, all'inizio della protesta aveva annunciato l'inizio anche dello sciopero della sete. Lo sport e il tennis: finisce in semifinale la corsa di Luciano Darderi a Roma, battuto con un doppio 6-1 da Casper Ruud, che è anche il primo finalista nel tabellone maschile del Foro Italico. Attesa ora per Jannik Sinner, che sfida il russo Medvedev per l'altro posto in finale. Da monitorare la situazione maltempo che potrebbe complicare i piani dei giocatori. Il ciclismo: Giro d'Italia, il danese Jonas Vingegaard della Visma ha vinto la 7ª tappa alla Formia Blockhaus di 244 km. Vingegaard, attaccato a metà della dura salita finale, staccando l'austriaco Felix Gall secondo e l'italiano Giulio Pellizzari giunto quarto. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu vuoi che entri nell'armadio? Dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo che vuoi.
5: Lo so che sembro impazzito, ok?
4: Sì.
5: Ma ci ho pensato. E sarà più semplice. Se entrerai lì come ti ho chiesto.
4: Dentro l'armadio?
5: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
4: Ok. Ci vado, ok? Rilassati. Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
5: Fa ancora qualche passo avanti.
4: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia...
5: Va avanti.
4: Non riesco a vedere niente.
5: Solo qualche altro passo.
4: Vuoi che continui a camminare?
5: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: 10 minuti oggi con le canzoni di Gianni Morandi, questo è Il numero perfetto, un artista in tre brani. Voglio ricordarvi subito successi importanti, quello del 1962, andavo a 100 all'ora nello stesso anno, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Nel 1966, il 45 giri di grande successo invece è C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Nel 69 Scende la pioggia, che vince anche Canzonissima. 1970, ascoltiamo questa canzone.
0: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani. No.

1970 con Gianni 6, il sesto album di Gianni Morandi con 12 canzoni, tra cui anche Scende la pioggia, la canzone pubblicata l'anno precedente. Ma chi se ne importa, è quello che abbiamo ascoltato noi quest'oggi. Ma nello stesso anno esce anche Gianni 7 e noi ascoltiamo subito una canzone.

0: Gianni 7, 12 canzoni. Io vi ho fatto ascoltare questa, Occhi di ragazza, che poi è stata pubblicata anche a 45 giri. Ora voglio passare al 9 giugno del 1988, perché esce questo grande album. Il titolo dice tutto, Dalla Morandi.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Grande successo per questa canzone dal titolo Vita e contenuta in Dalla Morandi, questo album che contiene ben 18 canzoni, alcune vecchie del passato, come ad esempio C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Siamo arrivati così alla conclusione di questo spazio dedicato proprio a lui, a Gianni Morandi, e io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il mali sbagliato!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: niente 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
1: Ma io avevo già detto di sì.
0: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Qui è Stefano da Garbagnate, milanese, che vi parla, chiunque sia in ascolto. Come dicevo sempre la mia ex fidanzata, io mi rifiuto di guidare più veloci di quanto possa vedere. A parte questo, è solo questione di riflessi. I consigli di 7080.it sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando un manioco alto 2 metri ti afferra l'unica testa che hai e te la sbatte contro la parete di un bar chiedendo lì. Se avete pagato il conto, voi rispondete: sì, ho pagato il conto, ti ho spedito l'assegno per posta.
9: La Madonna.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: L'affetto e la tenerezza fanno parte della natura del guerriero della luce, quanto il mangiare, il bere e il piacere del buon combattimento.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Pronti su Top of the Pops per ascoltare le 5 canzoni più programmate in radio in questo mese del 1969. Le 5 canzoni sono Beatles con Billy Preston, Get Back, Friends of Distinction, Grazing in the Grass, Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel, Guess Who e la splendida These Eyes, Stevie Wonder, My Cherie Amour. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Insieme, sposarvi, insomma, potremmo far combaciare le nostre forze.
3: Dov'è andato?
4: Beh, lei ha detto la parola magica, sposare.
0: Ah, questa è 7080.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata di Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questa non è la fine, figliolo. Lo so.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it.
6: Degli anni 7080.it e K-Box presentano
7: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
8: 15 maggio 1978. Dopo 8 settimane alla numero 1, Night Fever dei Bee Gees viene finalmente sostituita da If I Can't Have You di Yvonne Elliman, un'altra canzone scritta dai Bee Gees e presente anche nella colonna sonora del film Saturday Night Fever.
9: Leggi l'intero articolo su 7080.it. Tonight.

0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Quando c'è questa sigla è ovvio, inizia Jukebox e quindi abbiamo la possibilità di ascoltare assieme queste tre canzoni della classifica italiana. 15 maggio 1986, subito la moneta nel Jukebox. Pronto a suonare per noi la prima canzone, che è questa di Righiera.
2: Come fai?

0: Questa canzone è al numero 7 nella classifica italiana, Adesso tu di Eros Ramazzotti, ultimo disco, e allora vi propongo di ascoltare anche la numero 6.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: 15 maggio 1986, lei verrà di Mango oggi a chiudere questo appuntamento di Jukebox. Vi aspetto domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Sì, è un fatto di cronaca che tutti conoscono e che ciascuno ha vissuto nella propria immaginazione. Questo è l'ambiente dove è nato e dove si muovevano coloro che avrebbero lasciato traccia di sé in questa vicenda. Un'orma profonda, dolorosa. È l'ambiente del vizio, delle bische, della droga, del traffico di armi e di carne umana. Un giro dove chi entra può uscirne solo tra quattro assi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Ciao 7080.it, il mio nome è Giovanna e vengo da Dovere, in provincia di Cremona.
13: Dovere? Chi lo sa Dovere? Forse sarà...
14: No, forse non mi sono spiegato. Dovere è un paesino nell'Odigiano, no?
12: Vi ascolto sempre, vi volevo chiedere se potevate mettere la canzone Prise in Corinensi nel Chusol di Adriano Celentano. Un abbraccio e buon lavoro, ciao ciao!
1: Alright! Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi.

0: 70.it. Hey Boomer,
1: sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 15 maggio 1982, monetina pronta e le tre canzoni?
2: Cominciamo con la prima di queste tre canzoni per sole 100 lire. Oggi apriamo con Ray Parker Jr., The Other World.

0: Parker Junior e Radio con The Other Woman in jukebox.
1: Proseguiamo con la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire del nostro jukebox. Vado con la C18, Human League, Don't You Want Me.

0: Conci Uomi con gli Human League. Abbiamo ballato questa che è la seconda delle tre canzoni del nostro jukebox. È rimasta quindi la terza.
1: E torniamo in America per la terza canzone del nostro spazio dedicato alla nostra monetina con Patrice Russian. Questa è Forget Me Nots.

0: Forget Me Nots con Patrice Rushen nel nostro spazio Jukebox. E prima ancora
1: Ray Parker con The Other Woman e Human League con Don't You Want Me.
0: Queste le tre canzoni per sole 100 lire di oggi. Torniamo domani con altre tre canzoni e un'altra monetina.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
4: Ti piace la nostra musica?
5: Sì.
4: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 cm a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 cm di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Così potremo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me. Torni indietro.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.

0: Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: E una piccola lamentela ce l'ho. Quando fate alto gradimento, uno si aspetta la trasmissione di Renzo Arbore e invece parte comunque una selezione della Madonna.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
1: Lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: 15 maggio 1982, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation. Partiamo con la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione di questo appuntamento è occupata da Kid Creole and the Coconuts con I'm a Wonderful Thing Baby, mentre al numero 9 abbiamo Quick, Rhythm of the Jungle. La prima canzone che ascoltiamo oggi, 15 maggio 1982, su 7080.it in Weeks Compilation, è Just an Illusion, l'Imagination all'ottava posizione.

0: all'ottava posizione oggi per gli Imagination con Just an Illusion. Questa è la Weeks Compilation del 15 maggio 1982. La posizione numero 7 è occupata dai Roxy Music, che andiamo subito ad ascoltare con More Than This.
1: Un successo

More Than This, fortissimo questo singolo dei Roxy Music, che oggi, 15 maggio 1982, è soltanto settimo. Numero 6 per Daryl Hall e John Oates con un altro brano fortissimo, Private Eyes, mentre al numero 5 ascoltiamo i Foreigner con Urgent.

Urgent, i Foreigner su 7080.it al numero 5 della Wix Compilation, appuntamento del 15 maggio 1982. Il quarto posto della nostra classifica è occupato dai Duran Duran con Hungry Like the Wolf, mentre al numero 3 abbiamo Only You di Yazoo. Andiamo invece ad ascoltare la posizione numero 2, che oggi è occupata dagli Shalamar con I Can Make

I Can Make You Feel Good su 7080.it, gli Shalamar sono secondi nella Weeks Compilation e siamo giunti al momento tanto atteso di svelare la prima posizione della nostra classifica, ma prima andiamo con il consueto recap. I'm a Wonderful Thing Baby, al numero 10 abbiamo Kid Creole and the Coconuts, mentre al numero 9 Quick con Rhythm of the Jungle. Imagination abbiamo aperto con loro, al numero 8 con Just an Illusion, mentre settimi sono i Roxy Music che abbiamo ascoltato con More Than This. Private Eyes di Daryl Hall and John Oates occupa il sesto posto, mentre al numero 5 c'è Urgent, i Foreigner. Numero 4 per i Duran Duran con Hungry Like the Wolf, mentre al terzo posto Yazoo, Only You, I Can Make You Feel Good. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato gli Shalamar. E la prima posizione oggi, 15 maggio 1982, nella nostra classifica dei 10 Over the Top à la carte, la Weeks Compilation, abbiamo i PhD che ascoltiamo con I Won't Let You Down. You

0: I Won't Let You Down, la dolcissima canzone dei PhD, oggi occupa la posizione più alta della Weeks Compilation, appuntamento del 15 maggio 1982, che con questo brano giunge al termine. Noi quindi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s.
6: Ecco la traccia nascosta.
5: Che 7080
6: ha riscoperto per

0: Prova a dirgli a tua moglie a maggio per essere carino, ad agosto ti porto al mare.
1: Sì, ma io devo fare una valigia.
0: Ma è maggio. Cominciano a preparare la roba sul letto, ma non dalla sua parte, dalla tua. Quindi tu dormi a robe di cappa per tutta la sera, per tre mesi, non puoi neanche stendere le gambe perché non gli scombini i colori. La loro valigia è di queste dimensioni, dentro c'è il citofono, la smart, i sette neri del giardino, tutto. Per noi maschi la preparano loro. Un sacchetto dell'S lunga, con dentro due infradito, tutte e due dello stesso piede.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
4: Hey Siri,
2: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca estrattore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la BBB con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento, che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi 2 set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mix Russia, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Ogni giorno un calabrone, loro zicchia sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Allora, piacerebbe sentire Amanda Lear, Fission Pack o Fission Pack, non so come si dice, dedicata alla mia amica Marmitta.
11: In che senso?
10: Allora, questo mi ricorda il lontano 86, quando andavo a ballare alla discoteca Al Limite, la prima canzone. Ciao ragazzi, un bacio e grazie tanto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una coppia a regalarci la prima versione di un classico interpretato da Elton John. Parliamo di Your Song, scritta da Bernie Taupin, che la compose subito dopo aver fatto colazione in una mattina di ottobre del 1969. Ed ecco cosa disse Elton a tal proposito. Il segreto di Bernie Taupin è di essere un tipo molto sentimentale e di scrivere molto raramente. I suoi testi sono tutte cose personali e di questo me ne posso rendere conto perché lo conosco di dentro e di fuori. Per esempio, quando si presentò con il testo di Your Song, conoscevo la ragazza e, già che sembravano innamorati, ne curai la musica in modo particolare. Your Song rimase quasi certamente la canzone più famosa in assoluto di Elton John. Dopo averlo ascoltato, John Lennon dirà di aver udito per la prima volta qualcosa di veramente nuovo a partire dallo scioglimento dei Beatles. Pensate che onore per Sir Elton John, che qui su 7080.it ascoltiamo per l'appunto con Your Song. It's

John con Your Song e innumerevoli sono le versioni che altri hanno fatto di questo capolavoro, ma una delle più curiose in chiave soul rimane quella di Billy Paul, uno dei tanti associati al Sound Soul di Philadelphia, creato da Kenny Gamble, Leon Huff e Tom Bell. Billy Paul era riconosciuto per il suo stile vocale variegato che spaziava dal dolce e soul al basso e rauco. Billy Paul è conosciuto per un classico che l'ha portato al successo internazionale, Me and Mrs. Jones del 1972, vendendo 2 milioni di copie, diventando quindi singolo di platino e facendo vincere a Paul un Grammy Award, e da uno dei suoi ultimi album in classifica nel 77 reinterpreta appunto questo grande successo di Elton John, che è Your Song, che ascoltiamo.

0: Your Song nella versione di Billy Paul su 7080.it. Grazie a tutti da parte mia perché ci avete scelto e seguito. Se avete ancora questo genere di curiosità, se vi piace ascoltare le cover delle canzoni famose, non dovete far altro che rimanere qui, però naturalmente solo pezzi anni 70 e 80.
1: 7080.it.
2: To Gusti Snake One.
1: Su Google. Scrivi solo 7080. 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi.
1: Che parlate? Che ero pappagalli?
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vita, questo è molto figo, eh?
3: Binge.
4: Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
5: Che ideona!
6: Entra il clone!
4: Oh. È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
8: È chiaro, stufato.
9: Auf Wiedersehen!
10: Innamorato.
11: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato. Hai un po' la faccia da pirla, ma sei un duro. Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti. Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende, bravo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Quella là che cos'è?
1: Una bottiglia di whisky.
0: Con ghiaccio?
1: Senza.
0: Oh mamma mia, non mi sento bene. Mi è venuto come tutto un malore qui che non ho digerito, che se, adesso bevo una cosa forte.
2: Se mio zio sapesse che lei continua a chiedermi la mia roba, vorrebbe indietro tutti i soldi che l'ha prestato.
0: Sto già meglio, mi è passato tutto. Quella là che cos'è?
2: Ah, quello è un pacco di soldi di mio zio che devo portare in Svizzera.
0: Io conosco un doganiere.
2: E io conosco uno che vuol fare il furbo.
0: E io conosco un proverbio che dice: una mano lava l'altra e tutte e due aprono i pacchi.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao 7080, il mio ricordo è Super Classifica Show. A te la linea, Oscar.
13: Super Classifica Show.
14: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer,
1: se lo dici tu.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai.

tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: lavatrice che si compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG. Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Il gel dei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80. E questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Per studiare, raramente, diciamo, a casa, sia chiaro, noi non avevamo internet per trovare di tutto in un secondo come succede a voi. C'era solo l'enciclopedia di casa, che solo per aprire una pagina doveva avere dei bicipiti alla Rocky e per fare una fotocopia ti serviva una carriola per portarlo, capito, in copisteria, perché lo scanner non esisteva. Carriola, bam! Ernia del disco, su!
2: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: diritti associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao ragazzi, sono Nico da Sant'Angelo di Giano, dal bar del Chiodo. Vi volevo chiedere David Bowie, Life on Mars, perché mi ricorda quando ero giovane. Grazie mille, ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: L'uomo è due uomini contemporaneamente, solo che uno è sveglio nelle tenebre e l'altro dorme nella luce.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
1: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
5: In this episode, we will listen to Belle Epoque, Jackson 5, Paul Sabu, Jimmy Bo Horn, Baccarat, Mick Jackson, Voyage, Jesse Green, Gloria Gaynor, and Sal Soul Orchestra. And now, have a good fun with the American Top 40.
6: 1979.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti ancora una volta su Top of the Pops ad ascoltare le prime 5 hit più programmate nelle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti delle classifiche sono Carole King, It's Too Late, Cornelius Brothers, Treat Her Like a Lady, Rolling Stones, Brown Sugar, James Taylor, You Got a Friend, John Denver, Take Me Home, Country Roads, e tra le 5 noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi
3: Just let me be your lady.
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.